A quel oubrier camina di la ibenos del bastiment d'am la gate sans bido. Sas mas gastados semblon deisines perfieitos per se gagnar e crustet. Es crassus las e dei gustat mes deo avanza per dubli de la siuna giornada. La lasiera de segno su nanaca nasurado stion sun gaucho foc petit. A militens gaubegio les uccises com in mestre sens cap de reconnescensos. A quel baren reparo cupe per foro trauco bisa giusta giude susco. Ma in mema mesas belos conescensos es encara al pica de la daio. Travaio sens de lambie cumo calmen entre caura pa i mei demunedos. Dis una entreprese de merda, la hierarchia impausada fa tremula sa dignitat, pot brama se plagne a su nibella presa de paraules pas indreite respectat. Le miu compagne malgrazza forza perdut la gloria e l'embegio de contenta, sente comprenna si una posizione pra con l'ingiustizio continuo de se farga. Le ser sun cossi demanda tranquillitate e cerco le plase de se descansa. Tre sun arribada all'ustal ben l'homme desliurat che deo assumis as causidos. Le schini fadol, la idurus crescentos, benun costumieros e ala santos. Per se rassigura, se dits che n'es bele u pas encara al darnier badal. Se vola pas imadis un cantu de libertat, se vol tabes a parà per se garda la santat, al cap d'un estruno ba escupi sul patru e ba tu petadis a quel mità dei gustus. Se vola pas imadis un cantu de libertat, se vol tabes a parà per se garda la santat, al cap d'un estruno ba escupi sul patru e ba tu cremadis a quel mità dei gustus. La neu, la pluegio, le ben, la brumade, la calù, la fred, la glassina, la zudus desagradibos, dangerosos, la pusco, la limaio, la crasso, la nautù, la velocitat, la lentù, le buide, le scurine, le dangier, la nautotensiù, le fort, le spruduit schimitz, la mort so piegie, le scritz, le suspirs, la demando, le bruit, la radio puirido, le slucutus, la susù, la sanc, la malautio, la ilagremos, la paur, la rabio, la pressiù, les ordres, la repetitiù, la mencido, la ilengos de puto, l'accident, l'insecuritat, la manca, con l'irresponsabilità teles rimus, en plenon l'emplec del tens della sumissiu, en plenon l'emplec del tens della siuna sumissiu, sas l'usus despersa magon, disinu societat sumiada, tanta lugnada, ma im un amic de se puta mestie de creere pel travesti su fasti. Cantes su las obros, voldrio fuggia ve los cambos se i penso serius umen, subens su la teulada d'un immople se bei las montagnos pirineencos tan pulidos. La dimengiada se saro e spero tornà di cusoras per scaffa su spesso mens, luen de la bile del travall, la rasu come la paz benunza putingus miuros. Gaite les biels, la cara è scultata pel tens, che trimone se taffuron cumel, gaite le giubes, encaro mucibats per l'argent, che finiran sigurumen cumelis. Es plasigus e subigiaire de proletari giube che su salari e l'ufenso se mariderun, e es maliurusumen de genuius daban la leis del mercat qui pishon desus.